cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto l'amore.

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto l'amore. Quando sospira il mio cuore, come più

op, joep, grote cavallino. Op, op, joep, corimio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Op, op, grote cavallino. Op, op, joep, corimio morello. Porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore.

ed di lago sceso a can. Sassoli c'è il mondo na. I love you, nem parod Noel belé, o sa. Itt a legjobb alkalom.